shilale, wo hit dikale, ho yate. Lage tankale, tonka shilale, haki zitale, ho yate. Wake tankale, unka shilale, wo hit dikale, ho yate. Lage tankale.